La serata è finita, la gente se ne va salutando. Nella sala ormai vuota rimane soltanto l'eco, l'eco di una canzone, la tua canzone.

il camino. E adesso sono nel vento. E adesso

0: sapete perché? Chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
1: Viva i soldi!
0: Soldi, soldi, ovvero Papa Braschi, ti danno donne, whisky, salute, figli maschi, perché? Chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
1: Viva i soldi!
0: Prendi, spandi, spendi, non domandare da dove provengono. E dindi, e tanti dindi, che nelle tasche ti fanno din din din. Oh!

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica, per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte sempre.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un giorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208 fino a incentivi Peugeot, 35 canoni da 90 euro,
3: cambio 99 per 4.4%, primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
4: da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
8: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buongiorno, buon inizio settimana. Abbiamo nuvolosità, c'è freschino. Ieri caldissimo, ieri pomeriggio per me c'era caldissimo. Ho toccato poche paglie. Oggi si sta divinamente. E ripeto, con tanta nuvolosità, non so lì da voi. Abbiamo l'appuntamento, ripeto, dall'inizio settimana con sempre il disco richiesta, con sempre Pietro che è già in ascolto e lo ringrazio tantissimo insieme a tutti coloro che già lo sono in ascolto. Abbiamo le varie telefonate, vedo la spia che è una delle due spie, il telefono 1 che mi fa l'occhiolino, perciò vedremo il da farsi nel corso della mattinata come sempre. Allora, senza indugio partiamo immediatamente a dare un altro punto qui. Fortunatamente sono riuscito a fermare la nostra Erika, che è bravissima con il primo cementificio nato a Salso, perciò il primo centro edile nato a Salso, il primo centro nel cuore, al centro città, pensate, al centro città, dove poteva essere. Poi regalerò la bella foto storica a Erika. Abbiamo, ripeto, sono 18 punti. Poi passiamo a Fidenza fino al 1950, via Micheli. Era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono. Abbiamo il disco quiz, guardiamo se Anna e Company sono riusciti nell'intento di sapermi dire il titolo esatto di questa bellissima canzone. Allora, Anna, sei già in ascolto? Sì, ti faccio ascoltare due o tre volte così potete registrarlo, riascoltarlo, ma non affidarvi a Shazam, perché vi fa il pernacchione nel modo più se fosse su Shazam l'avrebbero già indovinato.

0: a beneficio di Anna e chi lavora per Anna addirittura tre volte. Mi dite il titolo di questa bella canzone, poi farò una dedica, ne parleremo dopo. Abbiamo adesso il rumore. Quale può essere, cosa, da cosa può essere fatto questo rumore? Ascoltiamolo serenamente. A nature, come lo sentite? Non è stato manipolato, né alzato, né abbassato. Questo è il rumore. Sentite? Non è certo uno che rompe un crackers. Pensate al ristorante quando rompono i crackers. Prendo, oppure aprire un ombrellone, proprio non è il rumore adatto. In palio per Fidenza, e sono i tre qui storici, veramente storici, Fidenza per il disco quiz, per il rumore avete tre premi e ben 50 punti. 50, dico poco. Vado con il nostro primo notiziario di questa mattina. Perciò tante notizie di prima, seconda e magari anche di terza mano.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è assolutamente limite, poi per coloro che, ripeto, non sono molto tecnologici, il 7,50 digitale terrestre l'abbiamo fatto per voi, per i meno technologic, ed abbiamo il grande appuntamento per tutti voi, la grande forza di Radio Monte Canate, sappiatelo sempre, sono gli ascoltatori della radio. I nostri ascoltatori sono la nostra grande, enorme forza. Ed abbiamo questo inizio settimana con logicamente Calicantus, che è aperto tous les jours, tutto il giorno. Calicantus è aperto, domani è chiuso per riposo settimanale, ma Calicantus, che vi dà un buon caffè per avere la possibilità per tutti voi di avere il meglio in fiori recisi, composizioni per qualsiasi cerimonia, non per niente Calicantus vi segue dalla nascita alla morte. Qual è il pensierino stupendo del giorno? Il peccato più grande è fare del male a chi ti vuole bene, l'ha detto Alda Merini. Alda Merini ha detto una cosa giustissima.

0: Ed andiamo anche noi, dato che me l'hanno mandato, io lo divulgo ed vado con sondaggi della settimana. Meloni in caduta libera, Movimento 5 Stelle e PD non ne approfittano e Vannacci supera la Lega, perciò la Lega grande nemica della Lega, che l'ha superata in questo periodo. Mentre invece veniamo questi i sondaggi inviati settimanali a cui li do spesso e volentieri quando me li inviano. Ed abbiamo un alto colpo azzeccatissimo di Zelensky. Viva Zelensky, viva l'Ucraina, viva i modesti, abbasso i prepotenti e gli arroganti. Colpito da Zelensky la Crimea, che si è annesso la Russia e nessuno aveva detto niente all'epoca. Poi avete visto che Putin è ingordo, ha portato a Putin la dichiarazione dello stato d'emergenza, perciò pensate, stato d'emergenza anche. Si parla che di quitto quitto, di nascosto, in 4 anni di guerre che Putin ha voluto, perché dice Trump ieri in un discorso, ne parleremo, che non ha avuto la famosa partecipazione oceanica, certo come la Jan Khomeini, che ha avuto milioni di cose. Lui per i 250 anni, parliamo della scissione con l'Inghilterra, non ha avuto che parola, ha fatto un comizio, non ha commentato il fatto in tanti. Ed è una cosa importante che tutti gli artisti, cantanti hanno disertato e non c'è stato il famoso concerto, perciò che figuracce, che brutte figure. Intanto veniamo a una cosa molto bella. Io qui lodo due cose. Lodo ad Ankara nasce la NATO europea. Questa è una cosa non bella, bellissima. Nasce la nostra NATO. Logicamente i paesi del nord, quelli confinanti con la Russia, non hanno problemi a dirlo. Noi, Spagna, che siamo un po' più lontani, ma la Spagna è completamente consona alla Europa, cercano di diminuire un po' le spese, ma credetemi, con personaggi di rimpettaio come lo è Putin, meglio essere sicuri a casa nostra. Viva l'Europa, viva la NATO europea, viva il vecchio monastero che di Mosca, che vorrebbe diventare ancora un impero. Ed abbiamo il governo al lavoro per le spese militari. Si è arrivati a un 2,8% del PIL ed è un qualcosa che dovrà essere rimesso in discussione. Perché? Perché si dovrebbe arrivare tutti i paesi europei al 5%, lo vedremo se ci arriveremo, l'importante è quella NATO europea. Basta le angherie, la prepotenza, l'arroganza, la boria, la presunzione. Ho dimenticato qualche aggettivo di Trump su la nostra Europa, che è il continente più bello del mondo. Intanto abbiamo il giorno del dolore per i figli di Khomeini, ma l'Atelier Moab non è con loro. Perché? Non è con loro perché l'hanno preferito tenere a casa, in quanto potrebbero esserci franchi tiratori per ucciderlo, come è stato per il papà. Perciò ecco il motivo dell'assenza a quella sfilata che ha visto circa 22 milioni di persone. Ed abbiamo a Milano arrestato il 22enne Lam Sadley, che l'aggressore che ha accoltellato uno alla schiena, avete visto ieri sera, avete visto in vari filmati, aggredito l'aggressore che per tentato omicidio, che ha detto: ah, mi sono divertito molto ed adesso appena esco dalla galera lo rifaccio. Allora sta pena di morte, mettiamolo bene, lo rifai, allora non te la lasciamo fare, perché c'è la pena di morte per questi reati e tu non lo farai mai più, perché è un criminale che già doveva scontare e già era recidivo, un pregiudicato già condannato in Italia. Ma guarda il caso, l'Italia ride di queste cose, ride sulle spalle degli altri, che fortunatamente non è più in pericolo di vita, ma ha ricevuto 7 coltellate. Perciò, se questa non prevede la pena di morte, cos'è che prevede la pena di morte? Addio invece allo sconto delle accise, i prezzi salgono, gli speculatori sono al lavoro, speculatori, si specula su tutto in Italia, i ricchi diventano sempre più ricchi perché le leggi e lo Stato italiano glielo permettono, ma è così in tutto il mondo, perché l'abbiamo visto Trump, che è diventato miliardario da quando e Putin. Uno yacht da 100 milioni di euro ed una villa, quella degli zar russi, 1 miliardo, dove li ha presi? Che era uno, mamma mia, quanti ladri al mondo, persone importanti. Ed abbiamo a Parma un uomo che è già stato sospeso dal suo incarico, gli sono stati sequestrati anche il cellulare e il PC, molestava una minorenne, indagato l'istruttore di un circolo sportivo italiano, è ora solo indagato. Ed abbiamo i delinquenti criminali che sono al lavoro, li svuotano in due il conto corrente, siamo a Parma, non siamo altrove, truffato da un finto agente assicuratore, una tecnica che è basata sull'inganno, denunciati anche due impostori che lo coadiuvavano. Ed abbiamo da domani entra in vigore a pieno il fascicolo sanitario. Sarà una innovazione online, una versione nella piattaforma. Del resto, chi lavora coi computer ormai è di dominio pubblico che arriva tutto col fascicolo sanitario. Ed abbiamo in stazione a Parma, partono i treni, torna finalmente a funzionare la scala mobile, ma sono fermi tre ascensori. In corso i lavori di manutenzione e sostituzione, ci auguriamo che avvengano il più presto possibile. Ed abbiamo un'altra notizia, tutta media in Italia. Pensate che per l'estate le prenotazioni all'estero, Parma sceglie l'estero più che l'Italia. Le prenotazioni italiane sono tutte basate sul estero, molte che più su che più che in Italia. Ed abbiamo Avaio, va tutto bene? Punto interrogativo. E qui per questo motivo che io mi dimetto. Così è l'esternazione del gesto di Alessio Rollo, delegato della salute del comune. Perciò si è dimesso, un gesto di dovere, di riflessione e di grande, grandissimo coraggio. Ed abbiamo invece Salso Maggiore, meraviglia in giunta comunale, il voto contrario del sindaco ad Atesir è incomprensibile perché, dice l'opposizione, non avrebbe previsto nessun rincaro per la raccolta del differenziato, intanto dei rifiuti. Intanto c'è una foto che è molto esplicita di quale indecenza può esserci la maleducazione dei cittadini spargendo e buttando dappertutto e abbandonando l'immondizia. Ora ci saranno fototrappole, me lo auguro con tutto il cuore, fototrappole che incastrino i delinquenti e coloro che, ripeto, imbrattano, sporcano la nostra città. Ed abbiamo invece oggi, eccolo qui, come sono i nati oggi? Intanto Santa Maria Goretti e Sant'Isaia. I nati oggi, cosa si può dire della loro vita? Fantasiosa, hanno stabilito un momento dalla nascita, quello che devono fare, di solito devono realizzare ogni costo quello che si mettono in mente, ma come recita il proverbio, attenzione, chi troppo vuole nulla stringe, lavorando e tornando coi piedi per terra si limiteranno a fare le cose di tutti i giorni con grande soddisfazione e riconoscimenti ovunque. Dovranno incorporare come fare per muoversi costantemente nel modo migliore senza danneggiare nessuno. Nel rapporto con altre persone è opportuno che dimostrino hanno grande talento e sono disponibili a qualsiasi sacrificio. I pregi è molto molto molto molto attraente e molto molto molto entusiasta. Invece i difetti è ossessivo e molto testardo. Come sarà il tempo oggi? Avremo un inizio settimana, cioè un lunedì, con cielo sereno, poco nuvoloso, con addensamenti pomeridiani sui rilievi, specie ad est, zero termico a 3900 metri, temperature minime più 19, massime più 34, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Ed abbiamo il primo brano che dedico ad Anna, a tutti i suoi amici, a tutti i suoi vicini, a tutte le persone che logicamente sono a contatto con l'Anna di Varano, con il brano Lei Verrà. Allora, intanto che ci siamo, proviamo ad ascoltare che ieri è stato detto che il disco quiz è Lei Verrà. Proviamo a sentire se c'è attinenza, se c'è una somiglianza. Perciò guardiamo se è azzeccato o meno. Replay, riascoltiamolo.

E ho combinato un guaio, proprio ho combinato un guaio, eccolo qua, fermiamolo. Meno male che sono riuscito, no, non riesco a fermarlo, non so perché. Comunque volevo ascoltare, ecco qui. Questo è Lei verrà. Allora, no, proprio, non c'è somiglianza.

ho spostato la cartella di questo personaggio, è tornato tutto alla normalità. Allora, dedicato ad Anna e a tutto il suo entourage, è meraviglioso. No, no, proprio siamo ben diversi.

siamo, bellissima. Intanto faccio una domanda che dovrebbe avere, ma è facilissima la risposta, facilissima. Sapete dirmi la differenza tra mascella e mandibola? Differenza fra mascella e mandibola.

0: Differenza tra mascella e mandibola. Logicamente tempo già scaduto. Mascella è quella superiore attaccata al cranio. La mandibola è quella inferiore mobile. Mascella, era abbastanza facile anche dare come risposta ed abbiamo poi per lo faremo fra pochi istanti. Vedo qui
1: Buongiorno, buona settimana. Secondo me, per il rumore, schiaccia il tasto della banca. Il rumore è apri e chiudi le porte della banca. Bene, ci sentiamo.
0: Ciao Anna!
2: End of final message.
0: Allora, poi abbiamo altre telefonate,
2: new
0: se non
2: message.
0: sbaglio.
2: All message. Play back.
0: Di tutti i colori. Andiamo con i nostri magazzinieri della ITEC di Ricò di Fornovo, Albert, Gelo, Quero, Renze, grandi, carissimi, veramente carissimi amici. Con questo brano e teneramente di

e teneramente per gli amici della magazzinieri della ITEC di Ricco di Fornovo. Abbiamo una domanda che mi sembra di una facilità enorme, poi sì, concludiamo con la parola regalo, cioè la parola facile per voi del sabato, poi lo diremo fra pochi istanti. Chi mi sa dire il nome del marito della bellissima, bravissima Silvana Mangano? Riso amaro con Gasma, Raff Vallone. Marito della grande, meravigliosa Silvana Mangano. Dino De Laurenti. Dino è regista, Dino De Laurenti. Era facile. Io pensavo che per Enrica, zac! Proprio fosse una risposta automatica, così purtroppo non è stato. Ed andiamo con leggo, mettiamo qui, ecco, no, non c'è sta problema, non c'è sta problema. Abbiamo invece per Pietro, eccolo qui. Ciao Vittorio, un salutone a te e a tutto lo staff di Radio Montecanate. Un grosso buon inizio settimana anche al carissimo Roberto Boerio, alla mia cucciolotta. Sempre piacevole sentire la bella musica di Radio Monte Canate. Con Celentano, La mezza luna.

0: ed abbiamo 3 premi e 30 punti per voi del sabato, 5 punti per voi non del sabato. È una domanda facilissima. Mi dite un nome di donna, donna, di... un nome di donna che inizia, non mi interessano le lettere. Guardavo se c'è il numero delle... No, no, no, no, niente lettere. Un nome di donna che comincia con Empoli. Erba. Erba di casa mia, nome di donna che comincia con E. Cinque, quattro, tre, due. Eccolo qui, arrivata in extremis. Pronto?
1: Enrica.
0: Enrica. Enrica, la nostra Enrica, che non è Enrica, però guardate che Silvana è brava, ma anche sfortunata, eh. Un'altra nostra famosissima. Ascoltatrice, ma veramente famosissima ascoltatrice. Mettiamo tutto, ecco.
2: Elsa,
0: Elsa.
2: il nome è Elsa, il nome
0: Elsa
2: è Elsa,
0: Boiardi
2: il nome è
0: Calzaturificio
2: Elsa,
0: Corradi.
2: il
0: È
2: nome
0: ora chiuso da un paio d'anni, non so, 2 anni, ma quanto avete sentito l'Elsa, Elsa, perciò Enrica, altra ascoltatrice, bravissima, a Silvana che ha un buon fiuto. Ed abbiamo invece un attimo di pubblicità, poi guardiamo se siete più fortunate con il dialetto.
3: Respiro, c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: Ed passiamo alla sigletta immediatamente. Alla sigletta del dialetto, facilissimo, infatti vi regalo un punto. Come diciamo, a un grande chiacchierone e una grande chiacchierona, una che ininterrottamente, o uno, chiacchiera in continuazione. Fino a logorare i timpani. Ripetitiva, chiacchierona,

0: Ci siamo arrivé, ex arrivé, e poi guardiamo chi è.
1: Un linguasson,
0: uno che sparla. Sylvie, mi confermi, sparla è un gran linguasson. Qui invece è un logorioco, cioè uno che continua a chiacchierare ininterrottamente fino alla nausea. Pensavo arrivasse subito la risposta esatta. Cinque, però almeno mi dà l'opportunità. Eccolo qui, guardiamo se c'è arrivata. Sì. Barcellon, Barcellon, è un gran Barcellon. Dice, uè, mamma mia, ma è facile molto, almeno per il sottoscritto di Anna. E lì cosa dite? Lì a uno che grande chiacchieratore, non un sparlasson, un sparciaclon, uno che chiacchiera in continuazione, ma non sparla o, come posso dire, sparla di qualcuno. E giù mia, figu, Elena Mornella, le confermate, spero, voi del dialetto. Enrica, va bene, non è forse in ascolto, non lo so. Figu l'enamornel. Confermo, confermo, io, anche se non lo fate voi, ma confermo in totum, per quante vo figu. Arriva Dante, figule namornel, la sapelecce charer, ma non sparlare, o forse avete frainteso un po', come ha fatto Silvana e Nella, è tutt'altra cosa. Ed andiamo con Pino, eccolo qui, Pino D'Angiò. Eccolo, Pino D'Angiò con Ma che idea. Siamo nel 1981, mamma mia, quanto tempo fa. Dall'anno dopo, nell'82, viene ai nostri free show a Sanso. 82, nell'82 c'è il grande, simpaticissimo intrattenitore Pino D'Angiò. Il brano in questione è richiesto da Silvana Loreni. Ma che idea, 1981. Che mornelle, mamma mia.
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io

Ed abbiamo facilissimo, facilissimo. Come si chiama anagraficamente il grande attore Ferzetti? Grande, grande attore. Grande, grande attore Ferzetti, che ha fatto, diciamo, della cinematografia, un suo stile di vita. Come si chiama anagraficamente, all'anagrafe, come ha chiamato suo papà e la sua mamma, Gabriele Ferzetti? Tutti noi lo conosciamo come attore Gabriele Ferzetti, ma all'anagrafe l'hanno chiamato Pasquale. Pasquale. Ed andiamo con Carlina, a cui mando un saluto, a Giovanni, alla Francesca, Francesca Giovanni e a Vittorio con Viaggio di un poeta, capolavoro dei Dig Dig.

0: Gorico Nemurnele, senza sparlare, però, mamma mia, non l'avete saputo, figu che Murnele, che Murnele, la sapete parlare, senza dire cazzate, senza sparlare. Ed abbiamo invece un'altra cosa che tutti noi dovremmo sapere. Sapete dirmi chi è stato eroe, un vero eroe della battaglia di Al-Alamein, della Ambalagi, una grande battaglia combattuta contro gli inglesi, fatto una resistenza enorme, cui gli inglesi e gli italiani persero quella battaglia dell'Ambalagi, cui ne estrapola, eccolo qui, chiunque sia, bravissimo, chiunque sia, bravo.
1: Sì.
0: Amedeo di Savoia, il grande Amedeo di Savoia, brava Silvana, due punti, il grande, non vollero, gli hanno fatto l'onore delle armi e addirittura è stato un qualcosa di fantastico, ripeto, che è stato fatto anche un film, un bel film, con, non l'ho mai più visto, con Luciano Taioli, addirittura, vado indietro col tempo. E andiamo con Lauretta. Laura, dite a Laura che l'amo. Eccolo qui, Dion Wolwich. Il nostro Don Bucky. Nostalgia.

me che d'ambra ma pa. Se non fosse perché

vale un punto, è facilissima. Come domanda, come si chiamavano gli usurpatori della casa di Ulisse quando, nei 20 anni del suo lungo viaggio, 20 anni, chi non lo sapesse, pretendevano che Penelope sposasse uno di loro, e poi gli costò la vita quando arrivò il padrone di casa. Ulisse li sterminò tutti insieme al figlio Telemaco. Allora, come si chiamavano quei barbari, quei usurpatori della casa di Ulisse prima del suo ritorno? Molto facile. Mamma mia, sapete, non sapete queste cose? Vabbè, però, diciamolo, domande i proci, non i porci. I proci furono gli usurpatori, poi ne patirono le conseguenze. Ed abbiamo, non i porci, abbiamo un'altra canzone molto bella. È una canzone di Danny Furlotti, grande maestro di chitarra, grande appassionato di musica, grande, grande in tutto. Infatti richiede Je ne regret rien. Lei è Edith Piaf per Daniele Furlotti di Fontevivo.

0: diciamo, un capolavoro, è un vero capolavoro musicale per Danny Furlotti. Sapete dirmi, qui ci vorrebbe l'Anna, solo l'Anna, perché vi do 3 punti. Sì, mi chiamano Mimì, ma il mio nome è? Vale 3 punti. Una bella romanza, una bellissima romanza dalla Bohème di Puccini. Se l'Anna sta ascoltando, dovrebbe essere appannaggio suo. Sì, mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia. Il suo nome è Lucia. Mi chiamano Mimì. È subito dopo la romanza di Che geli da manina. Vado con la pubblicità, poi guardiamo. Uè, almeno speravo anche in Enrica, qualche amante della lirica. C'è delle stranezze al telefono. Guido, Guido. Se hai telefonato, la tua telefonata non è arrivata. Quante telefonate che logicamente sbagliano o fanno qualcosa di non esatto per la registrazione.
1: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
2: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
1: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
1: Dona ora, grazie.
3: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
4: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
5: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio
7: ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della PAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte sempre.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

eccolo qua. Chi è stato lo storico strillone che vendeva giornali, quindi aveva anche gestito per anni l'edicola di fianco all'Avis in via Primo Maggio a Firenze? Faccio la domanda anche salsese, è equivalente. Chi è stato lo storico strillone di giornali salsese? Storico strillone, l'epoca che i giornali li portavano a domicilio addirittura. Strillone fidentino storico, che poi ha aperto un'edicola a Fidenza. Per anni ha gestito l'edicola, che anche lei è sparita, se non sbaglio, lì di fianco all'Avis, in via 24 Maggio. Noto, famosissimo strillone di giornali salsese.

Ramenzoni, detto aveva anche un soprannome, mi scrive la Silvana, detto Scott. Bernardo Ramenzoni, detto Scott. Ricordiamo il famoso, noto Nella Enrica Marisa Renatino, Urbini Renatino, era stato il noto, noi lo chiamavamo il Guben, vi ricordate? Renatino è stato lo storico strillone né salso né fidenza. Abbiamo diciamo che il caldo fa sparire anche un po' la memoria. Nulla succede, voi lo vorrete, ci sentiamo alle 12:40.

0: cancro. È facile vedere dovunque motivi di insoddisfazione, tacciare gli altri di egoismo e comportarsi improprio da perfetti egoisti. Leone. Una giornata a tutto vapore, a tutto favore, a tutta simpatia. Non ci sono limiti di settore. Vergine. Se avete valori Toro, contenendo un pochino la fretta, potete avere ragioni di difficoltà di varia natura che potete superare grazie alle circostanze favorevoli o all'intervento di qualche conoscente, ma possono anche essere consigli che giungono al momento opportuno. Bilancia. Il giorno si presenta con i suoi bravi aspetti positivi che lo indicano come una giornata attiva da bene realizzare. Scorpione. Per la terza decade si registrano facilità di parola, intuito e dono d'osservazione, senso pratico e un bel pizzico di egoismo. Sagittario. Chi non è in vacanza fa bene a darci dentro a lavorare. Bisogna arrivare al sodo senza troppi tentennamenti, avere in mano certezze e garanzie per mettersi al riparo dalle battute d'arresto prevedibili nel prossimo mese. Capricorno. La luna passa in bilancia, anzi è già in bilancia. L'umore pestifero. Se ci fate caso, non sono tanto gli altri o le circostanze ad essere contro di voi. È come vi ponete voi nei loro confronti a far scattare la scintilla. E tutto si incrina, va a rotoli. Acquario. Se dovete stabilire dei contatti, tirare un po' le file di tutto quanto avete fatto, non perdete tempo. Mercurio cambia segno e non migliora certo la propria posizione nei vostri confronti. Pesci. Agite con serenità, tranquillità, attendendo ai vostri doveri e interessi, senza lasciarvi coinvolgere in niente. È un giorno ideale per sentire, annotare, osservare. Domani si tireranno le somme.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
6: Crescono i bimbi, crescono.

buon anniversario. Buon anniversario. Il tuo vestito è qua,

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette ste chi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash.
9: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è assolutamente limite. Poi per coloro che, ripeto, non sono molto tecnologici, il 7,50 digitale terrestre l'abbiamo fatto per voi, per i meno tecnologici, ed abbiamo il grande appuntamento per tutti voi. La grande forza di Radio Montecanate, sappiatelo sempre, sono gli ascoltatori della radio. I nostri ascoltatori sono la nostra grande, enorme forza. Ed abbiamo questo inizio settimana con logicamente Calicantus, che è aperto tous les jours, tutto il giorno. Calicantus è aperto, domani è chiuso per riposo settimanale, ma Calicantus, che vi dà un buon caffè per avere la possibilità per tutti voi di avere il meglio in fiori recisi, composizioni per qualsiasi cerimonia, non per niente Calicantus vi segue dalla nascita alla morte. Qual è il pensierino stupendo del giorno? Il peccato più grande è fare del male a chi ti vuole bene. L'ha detto Alda Merini. Alda Merini ha detto una cosa giustissima.

0: Ed andiamo anche noi, dato che me l'hanno mandato, io lo divulgo ed vado con sondaggi della settimana. Meloni in caduta libera, Movimento 5 Stelle e PD non ne approfittano e Vannacci supera la Lega, perciò la Lega grande nemica della Vannacci, scusa, grande nemico della Lega che l'ha superata in questo periodo. Mentre invece veniamo questi i sondaggi inviati settimanali a cui li do spesso e volentieri quando me li inviano, ed abbiamo un alto colpo azzeccatissimo di Zelensky. Viva Zelensky, viva l'Ucraina, viva i modesti, abbasso i prepotenti e gli arroganti. Colpito da Zelensky la Crimea, che si è annesso la Russia e nessuno aveva detto niente all'epoca, poi avete visto che Putin è ingordo, ha portato a Putin la dichiarazione dello stato d'emergenza, perciò pensate, stato d'emergenza anche, si parla che di quitto di nascosto in 4 anni di guerre che Putin ha voluto, perché dice Trump ieri in un discorso, ne parleremo, che non ha avuto la famosa partecipazione oceanica, certo come la Jan Khomeini, che ha avuto milioni di cose. Lui per i 250 anni, parliamo della scissione con l'Inghilterra, non ha avuto che parola, ha fatto un comizio, non ha commentato il fatto in tanti. Ed una cosa importante, che tutti gli artisti, cantanti hanno disertato e non c'è stato il famoso concerto, perciò che figuracce, che brutte figure. Intanto veniamo a una cosa molto bella. Io qui lodo due cose. Lodo ad Ankara nasce la NATO europea. Questa è una cosa non bella, bellissima. Nasce la nostra NATO. Logicamente i paesi del nord, quelli confinanti con la Russia, non hanno problemi a dirlo. Noi, Spagna, che siamo un po' più lontani, ma la Spagna è completamente consona all'Europa, cercano di diminuire un po' le spese, ma credetemi, con personaggi di rimpettaio come lo è Putin, meglio essere sicuri a casa nostra. Viva l'Europa, viva la NATO europea, viva il vecchio monastero che di Mosca, che vorrebbe diventare ancora un impero. Ed abbiamo il governo al lavoro per le spese militari. Si è arrivati a un 2,8% del PIL ed è un qualcosa che dovrà essere rimesso in discussione. Perché? Perché si dovrebbe arrivare tutti i paesi europei al 5%, lo vedremo se ci arriveremo. L'importante è quella NATO europea. Basta le angherie, la prepotenza, l'arroganza, la boria, la presunzione. Ho dimenticato qualche aggettivo di Trump su la nostra Europa, che è il continente più bello del mondo. Intanto abbiamo il giorno del dolore per i figli di Khomeini, ma l'Atelier Moab non è con loro. Perché? Non è con loro perché l'hanno preferito tenere a casa, in quanto potrebbero esserci franchi tiratori per ucciderlo, come è stato per il papà. Perciò ecco il motivo dell'assenza a quella sfilata che ha visto circa 22 milioni di persone. Ed abbiamo a Milano arrestato il 22enne Lam Sadley, che l'aggressore che ha accoltellato uno alla schiena, avete visto ieri sera, avete visto in vari filmati, aggredito l'aggressore che per tentato omicidio, che ha detto: ah, mi sono divertito molto ed adesso appena esco dalla galera lo rifaccio. Allora mettiamolo bene, lo rifai, allora non te lo lasciamo fare, perché c'è la pena di morte per questi reati e tu non lo farai mai più, perché è un criminale che già doveva scontare e già era recidivo, un pregiudicato già condannato in Italia. Ma guarda il caso, l'Italia ride di queste cose, ride sulle spalle degli altri, che fortunatamente non è più in pericolo di vita, ma ha ricevuto 7 coltellate. Perciò, se questa non prevede la pena di morte, cos'è che prevede la pena di morte? Addio invece allo sconto delle accise, i prezzi salgono, gli speculatori sono al lavoro, speculatori, si specula su tutto in Italia, i ricchi diventano sempre più ricchi perché le leggi e lo Stato italiano glielo permettono, ma è così in tutto il mondo, perché l'abbiamo visto Trump, che è diventato miliardario da quando e Putin. Uno yacht da 100 milioni di euro ed una villa, quella degli zar russi, 1 miliardo. Dove li ha presi? Che era uno a dire: mamma mia, quanti ladri al mondo, persone importanti. Ed abbiamo a Parma un uomo che è già stato sospeso dal suo incarico, gli sono stati sequestrati anche il cellulare e il PC, molestava una minorenne, indagato l'istruttore di un circolo sportivo italiano, è ora solo indagato. Ed abbiamo i delinquenti, criminali che sono al lavoro, li svuotano in due il conto corrente. Siamo a Parma, non siamo altrove, tuffato da un finto agente assicuratore, una tecnica che è basata sull'inganno, denunciati anche due impostori che lo coadiuvavano. Ed abbiamo da domani entra in vigore a pieno il fascicolo sanitario. Sarà una innovazione online, una versione nella piattaforma. Del resto, chi lavora coi computer ormai è di dominio pubblico che arriva tutto col fascicolo sanitario. Ed abbiamo in stazione a Parma, partono i treni, torna finalmente a funzionare la scala mobile, ma sono fermi tre ascensori, in corso i lavori di manutenzione e sostituzione. Ci auguriamo che avvengano il più presto possibile. Ed abbiamo un'altra notizia, tutta media in Italia. Pensate che per l'estate le prenotazioni all'estero, Parma sceglie l'estero più che l'Italia. Le prenotazioni italiane sono tutte basate sull'estero, molte che più che in Italia. Ed abbiamo Avaio, va tutto bene? Punto interrogativo. E qui per questo motivo che io mi dimetto. Così è l'esternazione del gesto di Alessio Rollo, delegato della salute del comune, perciò si è dimesso. Un gesto di dovere, di riflessione e di grandissimo coraggio. Ed abbiamo invece Salso Maggiore, meraviglia in giunta comunale, il voto contrario del sindaco ad Atesir è incomprensibile perché, dice l'opposizione, non avrebbe previsto nessun rincaro per la raccolta del differenziato intanto dei rifiuti. Intanto c'è una foto che è molto esplicita di quale indecenza può esserci la maleducazione dei cittadini spargendo e buttando dappertutto e abbandonando l'immondizia. Ora ci saranno fototrappole, me lo auguro con tutto il cuore, fototrappole che incastrino i delinquenti e coloro che, ripeto, imbrattano, sporcano la nostra città. Ed abbiamo invece oggi, eccolo qui, come sono i nati oggi. Intanto è Santa Maria Goretti e Sant'Isaia. I nati oggi, cosa si può dire della loro vita? Fantasiosa, hanno stabilito un momento dalla nascita, quello che devono fare. Di solito devono realizzare ogni costo quello che si mettono in mente, ma come recita il proverbio, attenzione, chi troppo vuole nulla stringe. Lavorando e tornando coi piedi per terra, si limiteranno a fare le cose di tutti i giorni con grande soddisfazione e riconoscimenti ovunque. Dovranno incorporare come fare per muoversi costantemente nel modo migliore, senza danneggiare nessuno. Nel rapporto con altre persone è opportuno che dimostrino che hanno grande talento e sono disponibili a qualsiasi sacrificio. I pregi è molto molto molto molto attraente e molto molto molto entusiasta. Invece i difetti è ossessivo e molto testardo. Come sarà il tempo oggi? Avremo un inizio settimana, cioè un lunedì, con cielo sereno, poco nuvoloso, con addensamenti pomeridiani sui rilievi, specie ad est, zero termico a 3900 metri, temperature minime più 19, massime più 34, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Ti muove bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 6 luglio.
1: Oggi la Chiesa ricorda il profeta Isaia, personaggio biblico che è giustamente annoverato tra santi e martiri.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Isaia.
1: Il nome Isaia deriva dalla parola ebraica Isaia, antico nome teoforico composto da Yah, cioè Dio, parola impronunziabile per legge dal popolo ebraico, e Isa, che vuol dire aiuto, salvezza.
0: Nel complesso, Isaia significa Dio è salvezza.

0: Nel 1960 la lotta sociale e politica in Italia giunse ad una fase esplosiva. S'era da poco formato un governo presieduto da Tambroni, sostenuto dalla Democrazia Cristiana e dai partiti di destra.
1: Il 30 giugno a Genova vi fu uno sciopero generale in protesta contro il congresso fascista che era stato indetto nella città Medaglia d'Oro della Resistenza. Il moto di protesta popolare presto si trasferì in tutta Italia.
0: Il 5 luglio la polizia sparò sui braccianti in sciopero a Licata, uccidendone uno. Il giorno dopo la polizia a cavallo reprimeva selvaggiamente un altro corteo a Roma.
1: L'8 luglio 1960 veniva proclamato dai lavoratori italiani lo sciopero generale contro il rigurgito fascista. La polizia sparava ed uccideva. 4 morti a Palermo e a Catania.
0: Infine, il 19 luglio, il governo Tambroni cadeva, grazie alla mobilitazione antifascista.
1: I giorni caldi del luglio 1960 sono oggi ricordati come una pagina molto importante della più recente storia italiana. Fu la vittoria della volontà nazionale di chiudere una volta per tutte con un passato antidemocratico e antipopolare.
0: Roma, 6 luglio 1974. Con una serie di decreti, il governo vara inasprimenti fiscali senza precedenti.
1: Nuove tasse colpiscono prodotti di largo consumo, benzina, carne, tariffe pubbliche. Per i veicoli a motore si dovrà pagare, a seconda della cilindrata, una imposta una tantum. In tutta Italia si tengono enormi manifestazioni di protesta.
0: Houston, 6 luglio del 1978. Muore per un male incurabile Claude Robert Etherly, il pilota che il 6 agosto del 1945 partecipò al lancio della bomba atomica sul Giappone.
1: Per 33 anni Etherly ha vissuto col rimorso di quei giorni, finendo in manicomio. All'epoca della missione, tutti i membri dell'equipaggio dell'Enola Gay, il B-52 che trasportò in volo l'ordigno atomico, erano all'oscuro dei reali fini della loro missione.
0: Londra, 6 luglio 1980. Per la quinta volta consecutiva, il tennista Bjorn Borg si aggiudica il prestigioso torneo di Wimbledon.
1: Dopo un durissimo incontro, durato ben 3 ore e 52 minuti, lo svedese riesce ad avere la meglio sull'americano John McEnroe. Professionista dal 1973, Borg, un mese dopo, si sposa con la tennista Mariana Simionescu.
0: E con Bjorn Borg concludiamo il nostro almanacco odierno. Appuntamento a domani, 7 luglio, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Ciao a tutti, buongiorno, buon appetito, buon appetito a tout le monde e a tutti voi un buon ascolto, liscio e folk. Oggi avrete quel genere di musica da richiedere, vedo già delle spie che mi lampeggiano, attenzione che stamattina io ho sentito in sottofondo dal viva voce un paio di telefonate. Una senz'altro era di Guido, l'altra non so di chi, che parlavano in segreteria, ma purtroppo almeno Guido mi sembra di aver riconosciuto la voce, non è venuta registrata. Se c'è qualcosa, ritelefonate. Abbiamo il nostro appuntamento, guardiamo se l'Anna è possibilitata, non impossibilità, eccolo qui, di rispondere. Annetta, no, questo è per Enrica. Enrica, sono passato dalla tua casetta, sai che d'obbligo. Hai fatto la deviazione per tutti i giorni con zia Maria Teresa, diciamo qui abita l'Erica, qui abita l'Erica, qui abita l'Erica. Ci fanno passare in un vicolo stretto, stretto, stretto di Ledimeschi, Andrè, mamma mia, Culoruspi e tutto quello che offrono i mezzi meccanici al giorno d'oggi, un mese o forse di più, che è chiuso quel tratto di strada lì in via Parma, dalla scuola Romagnosi fino alla chiesa, adesso fino alla chiesa di Sant'Antonio Lembelpoan. Vabbè, con tutti i mezzi c'è un bel pezzo di strada, diciamolo, ma penso che la ridisegnino di nuovo. Abbiamo invece per Enrica, Enrica che non mi sa dire, si sta interessando, ma invano, dov'era il primo centro edile di Salso Maggiore. Bella domanda perché era talmente in centro che è impossibile adesso che possa esserci un'attività di quel genere al centro di Salso. Ripeto, dov'era il primo centro edile che ha costruito i nostri papà, i nostri nonni, bisnonni, tante case a Salso. Fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo il disco quiz, guardiamo Anna, te lo metto un paio di volte così lo sentono bene, però è un aiuto che vi do, non guardate su Shazam perché non lo trovate, non ve lo dà. Anche se è un successo nazionale e anche se il brano è di un bello indicibile.

Avete, Anna, hai sentito? Non ho profuso, mamma mia, durava la caterca, il paroli che profuso. Vabbè, Anna, hai capito, no? Non ho detto, ecco, diciamo, capiscono meglio, detto una parola per farvi registrare il brano, ascoltarlo, riascoltarlo. Come? Vi faccio ascoltare integralmente. Anna, io stamattina non ho capito la tua telefonata, come solito non l'ho capita, perché non è che ti sei spiegata molto bene. Hai parlato di una banca, svaligiare una banca? No, non ho registrato. Scherzo, però non ho capito, hai parlato qualcosa, cassetta magari di sicurezza di una banca, però non ho capito cosa c'entra una cassetta di sicurezza in una banca, insomma, aprire e chiudere uno sportello di qualcosa che può essere, dice, ma sentiamo la prima cosa, Anna, una categoria. La ripeto per la milionesima volta, per coloro che fanno finta o non capiscono, bene, quello che dico è, sentite, è una categoria di persone, perciò non ditemi che uno che apre una cassetta, un cassetto, che si lava i denti, che si lava i piedi, sia una categoria di persone, insomma, quello che taglia il pane è una categoria di... No, è una categoria ben distinta di persone che lo fa una volta o più volte al giorno, fino a qui ci siamo, e lo fa d'obbligo, una più volte al giorno. Siamo ad un livello di percentuale, circa il 10% lo fanno, gli altri non lo fanno, se non a livello hobbistico. Perciò vi ho dato un altro aiuto, non è stagionale, perciò si fa d'inverno ed estate, di et più insomma accusa divan. Sentiamo il rumore, ascoltiamolo di nuovo, è a nature, naturally, come lo sentite, è registrato come lo sentite, come lo percepisce, ma anche parole, percepire, avete capito bene, come lo percepisce il vostro orecchio, come lo sente, ecco, diciamo più semplificato, lo sente il vostro orecchio. Secondo me i capì, secondo me adesso è un fregadabon. Mamma mia, mi fregate, sicuro, vado a completare.

ed è la data giusta, sì, 6 luglio, venerdì, no, lunedì, veniamo invece a Santa, oggi santo, Santa Maria Goretti, martire, Silvestri, Norino, che noi lo chiamavamo Rinone, Silvester Stallone, oggi il compisse 80 anni. Cristina, la Cristina d'Avena, la compisse 62 anni. Max Gazzè, Gazzè, non Gassè. Compisse in 59 anni, chieta son anche chien. Ed abbiamo invece, ecco qui, giro la pagina, chi nasce oggi avrà un'attrazione magnetica per l'oggetto dei desideri cui tenderà. Abbiamo la frase del giorno: in un bacio saprai tutto ciò che è stato taciuto. È Pablo Neruda. Giriamo sempre le pagine, il sole è sorto alle 5.40, tramonterà alle 21.14, luna calante si leva alle 00.08. Non 7, tramonta alle 12 e cala alle, non alle 12, ma alle 12.15. Il proverbio del giorno: tienimi che ti tengo, campagna, è un po' come il nostro aiutati che il ciel t'aiuta, aiutati. Abbiamo il primato del bacio più lungo, 58 minuti, no, ore. Ma se stacchevi un po', allora il bacio più lungo 58 ore, 35 minuti, 59 secondi, è stato stabilito da Edouard de Lusian in Thailandia nel 2013. Mamma mia che stupidezza. Un bacio di 58 ore, che stupidezza. 1994, Forrest Gump, con Thomas Hanks, dirige Ernest Zekin, debutta nella cinematografia americana. Chi se ne frega, per io non l'ho visto e non lo guarderò mai.

0: volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è assolutamente limite. Poi per coloro che, ripeto, non sono molto tecnologici, il 7,50 digitale terrestre l'abbiamo fatto per voi, per i meno technologic, ed abbiamo il grande, grande appuntamento per tutti voi. La grande forza di Radio Montecanate, sappiatelo sempre, sono gli ascoltatori della radio. I nostri ascoltatori sono la nostra grande, enorme forza. Ed abbiamo questo inizio settimana con logicamente Calicantus, che è aperto tous les jours, tutto il giorno Calicantus è aperto domani, è chiuso per riposo settimanale, ma Calicantus, che vi dà un buon caffè per avere la possibilità per tutti voi di avere il meglio in fiori recisi, composizioni per qualsiasi cerimonia, non per niente Calicantus vi segue dalla nascita alla morte. Qual è il pensierino stupendo del giorno? Il peccato più grande è fare del male a chi ti vuole bene, l'ha detto Alda Merlini. Alda Merlini ha detto una cosa giustissima. Ed andiamo invece con gli anticipi delle notizie che poi dettaglierò alle 14.30. Sapete il bello del, o il brutto del sottoscritto, che non ne vuol sapere di politica. Per me sinistra, destra, destra, sinistra, sinistra, destra, come dice il ballo del pinguino, no? Sopra, sotto, per me sono tutte chiacchiere, tutte, da qualunque parte vengano, per interesse proprio. Però a me piace quando qualcuno dice le cose sacrosante e dice Cosetto, intanto la Meloni è stata presa ancora da Trump in un modo vergognoso, un presidente americano che schifosamente attacca ancora un primo ministro di una nazione europea, è vergognoso. Io non so gli ex suoi che l'hanno votato cosa pensano di quest'uomo. Comunque Tajani dice che il post si commenta da solo, gli uomini passano, è molto giusto quello che ha detto Tajani. Cosetto, manteniamo i rapporti, Cosetto, che io stimo tantissimo, lo sapete, anche perché non demorde, nonostante qualche ottuso in Italia pensa che il buon Trump, se avesse l'occasione, non attaccherebbe anche noi in Italia, lì vicino. Proprio, vabbè, poco male, dice Cosetto, manteniamo i rapporti, perché giustamente, facciamogli un applauso, le persone passano, come per dire Trump passerà e noi, come dice Piantedosi, i rapporti con l'America sono incrollabili. Però lo dico a Cosetto e a Piantedosi, non adesso, perché il personaggio deve passare, perché dice cose che neanche un bambino della scuola elementare direbbe. Gli attacchi, giustamente Tajani dice che abbiamo detto subito che non avremmo risposto alle provocazioni di Trump, lo dice per la Meloni, e così si sta facendo. Bravi, bravissimi, bravissimi. Spero che anche le opposizioni la pensino così. Litiga con la moglie e gli spara a Savona, poi il 98enne rivolge l'arma verso di sé. Treni, guasto alla stazione di Milano, disagi, lavori a Firenze, insomma, Non è un bel bigliettino da visita per le Ferrovie dello Stato, sappiatelo, che ha 73.000 dipendenti. Chi non lo sapesse, aggressione nel bar, tace davanti al Jeep il pagliaccio, che andrebbe però un pagliaccio che ha coltellato, ha colpito uno sconosciuto senza motivo, ha detto come esco mi diverto ancora, perciò eliminiamolo fisicamente o teniamolo a pane e acqua finché il buon Dio non se lo prende, se non c'è la pena di morte, e teniamolo lontano. È vero? Dovrebbero essere così le leggi, almeno in Italia. Ucraina, attacchi russi su Kiev, 14 morti, tutti civili. Ricordiamo gli attacchi dei droni degli ucraini in postazione petrolifere e quant'altro. Questi, i russi, si sfogano perché hanno visto che è un terreno, spero solo, che la nuova grande Europa di difesa, la nuova grande NATO europea, dia una altra grossa mano a Kiev per sconfiggere il comune nemico russo. Attacchi a Kiev, blackout a Sebastopoli, perciò prima dei russi anche gli ucraini hanno preso centrali elettriche, però non hanno fatto morti civili come l'hanno fatto i russi. Khomeini, folla al corteo, lacrime, promesse di vendetta a non finire, ed è, ripeto, si sono calcolati almeno 23 milioni, lo diciamo a Trump, 23 milioni, lui che avrebbe cambiato regime giocando sulla vita Trump, di circa 3.000 morti innocenti. Ah, io cambio la gestione dell'Iran, caro il mio Trump, devi imparare a vivere a questo mondo. Cina, sottomarino nucleare, testate dei missili, lancio con successo nel Pacifico. Perciò la Cina non parla ma fa i fatti. Ed abbiamo poi tutte le altre notizie che dettaglierò alle 14.30. Domani cielo, poco nuvoloso, con caldo ancora in aumento, zero termico, 4.200 metri, temperature minime più 20, massime più 36, venti deboli con rinforzi dal tardo pomeriggio da sud-ovest. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon appetito.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Abbiamo il primo brano, la prima richiesta di oggi per Pia di Parma, che fa una dedica a tutti voi in ascolto, nessuno escluso, con Angeli di Anonima.

detto, ragazzi, ragazzi, farò adesso, se me ne viene in mente un altro, mi è venuto per caso, ma lo sapeva, Enrica, Silvana, Nella lo sapevate, che la pia tucava si infia. Dai, andiamo, invece guardiamo se sapete almeno questa. In Italia, nel bel paese, si guastano, cioè non c'è più la maggioranza in Parlamento, si sciolgono le Camere. Non c'è più la maggioranza perché metà scappano in un'altra, perché sapete che i politici è facile molto cambiare casacca e andare sempre sul carretto vincente. I politici sono fatti così. Allora, quanto tempo hanno per rifare il nuovo, eleggere le nuove Camere? Quanto la legge prevede, se no, l'interim non vale più e decade tutto, però si va alle nuove elezioni. Perciò il Parlamento viene eletto, le Camere, dai politici, massimo 70 giorni. Sono molti, non credevo tanti giorni. Abbiamo invece l'amico Angelo di Piacenza, che dedica a tutto lo staff di Radio Montecanate il brano, e a Roberto Boerio, Alla fine della strada.

0: ed andiamo con un altro quiz facile. Voi del sabato, tre premi. E intanto ho portato i premi stamattina a Diletta del mese precedente e altri premi, insomma. Guido, se avevi bisogno, chiamami, perché la tua telefonata non è stata registrata, t'ho sentito nel viva voce stamattina. Adesso facciamo voi del sabato, tre premi e 30 punti. Voi non del sabato, 5 punti. Sapete dirmi, stamattina ho fatto un nome di donna, la famosa Elsa. Elsa Boiardi, famosa Elsa. Adesso lo faccio da uomo, con l'inizio non mi interessano quante lettere è il nome, purché sia un nome che incomincia con la E. Empoli, come ho fatto stamattina, erba. Empoli. Sì, eccolo qui. Dimmi tutto. Non ho capito, scusa, ancora non ho capito, scusami.
1: Emanuele.
0: Emanuele, adesso ho capito. Emanuele, purtroppo c'è un qualcosa che l'avete sentito anche voi. Era, io però voglio essere certo. Pronto?
1: Ernesto.
0: Ernesto, come si è sentita bene? La avete sentito? Stesso telefono, pronto? È lui, è già la sesta telefonata. Ah, no, non è lui. Emilio, Emilio, fede e non ha fede.
1: Ettore.
0: Prego, pronto?
1: Ettore.
0: Ettore, è per la nostra Anna. Ettore. Ettore, allora, guardiamo senza ombra di dubbio, guardiamo, non vi do premio perché è talmente ridicolo, vi dico io, perciò non è giusto che chi è più veloce a telefonare, però fatemi capire, è il nome del più grande tenore di tutti i tempi.

0: Mamma mia, e neanche il premio, perciò non vi sforzate neanche a chi può essere il
1: Il nome battezzato è Enrico.
0: Enrico Caruso, il più grande tenore di tutti i tempi. Enrico Caruso, un po' tardi, sì. Pronto? È appoggiato, ha capito che non c'era neanche il punto, perciò non c'è stato, solo una che è un po' troppo in ritardo. Enrico, il grande Enrico Caruso, il più grande tenore di tutti i tempi, così ha declamato. Ed abbiamo l'anella.
2: Message. All message. Play back.
3: Ciao Vittorio, sono l'anella. Ringrazio la norma e le dedico un tuo brano. Grazie Vittorio.
0: Allora, per la norma di parola, che poi sarà magari sull'altra segreteria telefonica, Monella capricciosa. Perciò, Norma, l'anella ti ha anticipe.

0: per la norma da la nostra Nella che oggi ha anticipato la ho preso le segreterie, la prima che ho preso era quella Nella di Salso. Adesso sapete dirmi, vale due punti, quanto è facile, chi erano le sirene che tentarono di incantare Ulisse nella meta che si prefiggeva, cioè di tornare a Itaca. Facilissimo, chi conosce quelle sirene, lui ha voluto ascoltarle perché bastava che si coprissero le orecchie e non incantavano più nessuno. Però lui volle ascoltare quel canto e si fece legare attorno all'albero maestro della sua barca, della sua imbarcazione, e volle ascoltare per com'era quel canto, che era ammagliatore, incantava, erano personaggi, erano sirene malefiche. Chi erano le sirene che hanno incantato? Eccolo qui, c'è un minuto e mezzo e non 15 secondi. Prendiamo lo stesso.
1: Non erano proprio sirene, erano metà uccelli, però l'altra parte non me la ricordo più.
0: Donne erano metà donne, fuori tempo, Enrica. Metà donne e metà uccelli. Le sirene erano metà donne e metà uccelli. Era molto facile. Grazie Enrica. Insomma, un po' di storia. Enrica la conosce bene, bene, avete visto, che non era cosa let, però niente punto. Erano metà donne che avevano le ali uccelli, erano le sirene incantatrici di Ulisse. Ed andiamo con la pubblicità.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
9: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
10: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
11: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
10: Ho bene capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto. E mi mattina per subito andare.
9: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
8: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Ed abbiamo un punto, voi che sapete veramente il dialetto, regalo, proprio lo regalo questo punto, attendo con calma, perché vorrei sentire tante risposte, non solo una esatte, perché è talmente scontata la risposta in dialetto. Come diciamo in vernacolo, in combutta. Ed essendo mia sul dizionario, guardare cosa vuol dire in combutta, già tanto so che si tutti. Parliamo in dialetto perché è lo spazio dialettale. Eccolo qui, Silvana, non può sbagliare. Sì. Silvana, la prima telefonata, 5, 4, 3, 2, 1. In tutte quelle pataie, in combutta, sono d'accordo, sono due falsoni, due bravi. Silvana, questo è il dialetto di San Mia Botta, è triste, che roba, parlo un po' in poca il dialetto. Fortunatamente stamattina... brava, meritatissimi, speravo nell'Anella, nella Enrica, insomma in combutta, in tutte quelle pataglie, più bella è quelle egnemia. Perfetto, adesso poi vi faccio una domanda di attualità, di un punto, andiamo con la norma di Vincenzo Bellini.
14: All message. Play back. Ciao Vittorio, sono Norma. Ti faccio una dedica alla Nella, alla Graziella, alla Diletta e tutti gli ascoltatori di Radio Monte Canate. Lacrime nel buio. Castellina Pasi.
13: E vai con la grande Castellina Pasi.
14: Io ti dico che ti, tirare un calcio al pallone, una palla. Comunque tirare un calcio. Grazie, ciao.
13: Grazie Anna. E tirare un calcio nel culo? Un bel, però il fa mio rumore, tirare un bel calcione nel culo, a chi dico io, veramente ai delinquenti, li calcerei tu, Anna, sei fuori come balcone, stai là, lo dico a te e a tutti, anche per tutti gli aiuti che ti ho dato, vai con Castellina, vai, vai per Norma di Parola. E a tutto il pensionato San Francesco di Salso Maggiore.

0: Eh sì, molto, molto, molto, molto bella. Grazie a Norma. Abbiamo un punto talmente d'attualità. Chi è che è un politico che giudico molto intelligente, non come tanti politici che non giudico all'altezza della conduzione dell'Italia, tanti, che ha detto una cosa molto saggia: manteniamo i rapporti con l'America perché l'uomo passa, cioè lui, Trump, non è che sia fisso al posto di comando americano, fortunatamente, speriamo a mezzo mandato se lo mandino a casa, proprio i suoi stessi sostenitori. Ha detto parole sagge. Chi è che ha detto queste sagge parole? Manteniamo i rapporti con l'America, giustissimo. Ecco, sono 30 secondi, giusti, giusti. Sì?
1: Rosetto.
0: 30 secondi, giusti, sì. L'altra ha preferito buttar giù. Insomma... dovete saperlo a memoria. Cosetto ha risaputo, ha detto attenzione, perché rompere i parole, le poche parole di persone intelligenti che amministrano l'Italia, ci sono, dai, chi è? Sentiamo. Dodicesima telefonata. Cosetto ha detto attenzione, gli uomini passano. Perciò noi vorremmo, aspettiamo con santa pazienza che l'America tornasse la nostra America. Non il popolo dei MAGA che li lasciamo da una parte ad esgenimento il comunismo, no, che è assillato dei comunisti, che mamma mia. E andiamo con il prossimo brano, bello, bello, bello. Altro brano bellissimo per l'amica Ines di Parma, che richiede sempre un grande brano, grandissimo brano, un brano strumentale che è I milioni di Arlecchino.

0: Allora, chi mi sa dire, telefono in mano, per i 15 secondi volano. Siamo, no, non vi dico l'anno, perché potrebbe essere un appoggio. Chi ha vinto il primo campionato mondiale ieri? La Ferrari è passata di nuovo al successo, fortunatamente. C'è un bravo pilota. Chi ha vinto il primo campionato mondiale automobilistico? Io lo so. 1950. Va bene, teniamolo, dai. Teniamolo.
1: Nino Farina.
0: Nino Farina. Teniamolo. Bravi, Dialetta, brava. Brava, quita, ma insomma ci arriva. E andiamo invece con Mirella di Tabiano. Mirella che fa una dedica, leggo. Mi sta cadendo il telefono. Mirella che fa una dedica, anzi controdedica, all'amico Pietro di Torino. Ciao Pietro, dalla Mirella che mi ha detto, mi ha scritto: Vittorio, guarda che metto fuori la mia, sai che Edo, il famoso Edo, l'ha detto qualche settimana fa, il nostro almanacco ufficiale, la sua amata lo aspettava, e beh, siamo indietro qualche millennio fa, lo aspettava ed aveva messo una lanterna, nella finestra per indicargli la strada per arrivare da lei. Poi, logicamente, il mare si mosse, il vento spense la lanterna ed Edo, il suo amato, perì fra i flutti, fra i flutti del mare. Tutta roba documentata e riportata dal nostro stupendo, meraviglioso almanacco storico, che è il più bello del mondo. Allora, Mirella vuole imitare questa bella storia, bella di un lontano passato, con Finestra illuminata, con Daniele Violi. Miri, fa che non si spenga mai la lanterna.

0: Allora, l'ho detto per l'anno, allora ultima, poi c'è un'altra canzone che rientra nel tempo per Diletta. Adesso vi faccio una domanda che anch'io, che non ho una grande intelligenza, saprei rispondere subito. Sapete quelle enormi navi da crociera, ma non solo. Pensate che a Venezia hanno proibito ormai di andare, diciamo quasi in piazza San Marco, con quelle navi da crociera che tengono 3-4 mila persone, perché se si rompesse il freno, che non hanno il freno, sarebbe una catastrofe. Ma come entrano nei porti quei colossi, quelle navi? Come fanno ad entrare a motori spenti, obbligato, a 500 metri dall'approdo, che spengano i motori? E è giusto che sia così. Cos'è che li porta in porto, quei bestioni, quei grandi, sì? Ecco. Pronto? Pronto? Pronto? Non ti sento. Pronto? Pronto? Pronto? Io non ho sentito nulla, Pronto?
1: Eri rimorchiatore.
0: Eri tu, no? Anche
1: sì.
0: Eri nell'altro telefono, però non si sentiva niente. Non so che telefono hai usato. Qui avete sentito tutti, sentiva da Dio. Prima avete sentito. Bisogna stare attenti magari alle linee. Non lo so, anche Silvana purtroppo ha questo handicap. Qui sentiva da Dio, cambiata la linea, ma non c'entra niente perché le linee sono fisse. I rimorchi. Sono i rimorchiatori che portano, era molto facile, molto facile, i rimorchiatori che portano in porto quei bestioni enormi che fanno paura, ma anche incantano a vederli. Eccolo qui, andiamo con...
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene.
2: Allora, ultimo brano è dedicato a tutti voi, in particolar modo a Lanna di Varano. Alanna di Varano e naturalmente a tutti voi che state ascoltando, sia tardi, no? No, non è tardi perché l'hai richiesto alle 13.45, perciò rientra da, dalle 20 chi fa richieste dopo le 20, chi fa richieste dopo le 14 vengono cestinate. Allora, Diletta che richiede Colpevole di Ruggero Scandiuzzi. No, non mi ritengo colpevole, anzi innocente su tutti i campi. Poi ci sentiamo per la parola dialettale, perché Silvana mi ha dato un'idea anche per Salso. Colpevole!